Quando analizzo la partita, analizzo la squadra, e analizzo la squadra malvolentieri i singoli, lo sapete. Io credo che al netto del valore dell'avversario abbiamo disputato una grandissima partita. Aggiungo alla pari, secondo me, sicuramente potevamo essere più cinici come sono stati loro. Dispiace prevalentemente per i ragazzi, perché hanno giocato con organizzazione, hanno giocato con convinzione, hanno giocato con coraggio, e quindi secondo me oggi a questi ragazzi, al di là del risultato, va soltanto detto grazie.

0: Analizza la, quando analizzo la partita, analizzo la squadra, malvolentieri i singoli, lo sapete. Io credo che al netto del valore dell'avversario abbiamo disputato una grandissima partita. Aggiungo alla pari, secondo me, sicuramente potevamo essere più cinici come sono stati loro. Dispiace prevalentemente per i ragazzi, perché hanno giocato con organizzazione, hanno giocato con convinzione, hanno giocato con coraggio, e quindi secondo me oggi a questi ragazzi, al di là del risultato, va soltanto detto grazie e complimenti, e continuare con questo spirito nelle prossime partite, perché non sarà facile dopo 3 giorni recuperare a livello fisico e mentale, e che poi questo, anche questo è un valore a questi livelli, e quindi il mio compito adesso sarà proprio questo, di là, che veramente come sacrificio, come compattezza, come organizzazione, come coraggio, ripeto, hanno fatto una grandissima partita e non meritavano assolutamente la sconfitta.
1: Le nuvelle sono pas bonnes puisque
2: well the news is

0: Quando analizzo la partita, analizzo la squadra, e malvolentieri i singoli, lo sapete. Io credo che al netto del valore dell'avversario abbiamo disputato una grandissima partita. Aggiungo alla pari, secondo me, sicuramente potevamo essere più cinici come sono stati loro. Dispiace prevalentemente per i ragazzi, perché hanno giocato con organizzazione, hanno giocato con convinzione, hanno giocato con coraggio, e quindi secondo me oggi a questi ragazzi, al di là del risultato, va soltanto detto grazie e complimenti, e continuare con questo spirito nelle prossime partite, perché non sarà facile dopo 3 giorni recuperare il livello fisico e mentale, e che poi questo, anche questo è un valore a questi livelli, e quindi il mio compito adesso sarà proprio questo, di là, che è veramente come sacrificio, come compattezza, come organizzazione, come coraggio, ripeto, hanno fatto una grandissima partita e non meritavano assolutamente la sconfitta.
1: Well, the news is not good because Kylian will have to go home. He has a tendon injury to the knee, so we're not going to take risks. It's unfortunately a small worry, but he will have to return, and then after that, I think we were satisfied for a first match in any case, to have been able to win, to have won tonight in a challenging environment. And we are really happy with this victory after 3 or 4 training sessions. It shows good things are to come. We're going to continue to work, but now we will have to rest. Well, we have plenty of things still to work on, but we can be satisfied after 3 or 4 training sessions together. I think we must simply tell ourselves that it's part of the normal process. And I'm glad with what I have seen at any rate. The things we put in place, for example, under high pressure. We've done well when we lost the ball. We tried to recover the ball very fast. There are things that we put in place that were interesting. And above all, we kept the team's equilibrium throughout the match. We know that we are good with the ball, and we also have to be without the ball, because

0: Analizza la, quando analizzo la partita, analizzo la squadra, malvolentieri i singoli, lo sapete. Io credo che al netto del valore dell'avversario abbiamo disputato una grandissima partita. Aggiungo alla pari, secondo me, sicuramente potevamo essere più cinici come sono stati loro. Dispiace prevalentemente per i ragazzi, perché hanno giocato con organizzazione, hanno giocato con convinzione, hanno giocato con coraggio, e quindi secondo me oggi a questi ragazzi, al di là del risultato, va soltanto detto grazie e complimenti, e continuare con questo spirito nelle prossime partite, perché non sarà facile dopo 3 giorni recuperare a livello fisico e mentale, e che poi questo, anche questo è un valore a questi livelli, e quindi il mio compito adesso sarà proprio questo, di là, che veramente come sacrificio, come compattezza, come organizzazione, come coraggio, ripeto, hanno fatto una grandissima partita e non meritavano assolutamente la sconfitta.
1: Well, the news is not good because Kylian will have to go home. He has a tendon injury to the knee, so we're not going to take risks. It's unfortunately a small worry, but he will have to return, and then after that, I think we were satisfied for a first match in any case, to have been able to win, to have won tonight in a challenging environment. And we are really happy with this victory after 3 or 4 training sessions. It shows good things are to come. We're going to continue to work, but now we will have to rest. Well, we have plenty of things still to work on, but we can be satisfied after 3 or 4 training sessions together. I think we must simply tell ourselves that it's part of the normal process, and I'm glad with what I have seen at any rate. The things we put in place, for example, under high pressure. We've done well when we lost the ball. We tried to recover the ball very fast.